0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vinto Recio. Bienvenidos, TDP 2018.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

le arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non

La volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici di

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore, quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, l'amore senza rete, senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina, per ogni mese una foto futura di te, che sei ogni giorno più erotica o mia regina. Non c'è

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

bella a questa nostra vita, mondo che ci ha cambiati molto, sì, ma non fino in fondo. No, no, no, no, no, non passa. E allora batte, batte, batte, interminatamente batti tuo animale che nella gente, se lo vuoi ascoltare.

Quante volte guardavo i tuoi occhi grandi e verdi, talmente belli che mi ci perdevo tutti i secondi. Avrei voluto fermare sempre il tempo con le mani, per non far spuntare il domani, perché non lo sapevo cosa si nascondeva per me, per te, per noi. Una frase importante che ricordo di te, quando mi dicesti ti abbraccio adesso, perché la paura cresce se domani non fossimo più noi. Avevi proprio ragione, quella paura si è avverata, ma non ha cancellato tutte le volte che dormivi sul mio petto, e io quante volte l'ho fatto tra le tue braccia. Tu ragazzina, ma allo stesso tempo donna, che hai curato la mia febbre, hai preparato la mia valigia, mettendoci i sogni di una famiglia. Tutto questo non è capitato, ma non è stato un peccato, perché è stato il frutto di un amore che ha regalato tantissime esperienze ai nostri cuori. Esci, divertiti, non pensare a niente, tanto chi sparlerà non saprà mai la verità, perché rimarrà un segreto che vivrà dentro di me e tu porterai per sempre dentro di te. Ciao Cicci, buona vita.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

darling, I love you. Though you treat me cruel.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: tieni, se ci tieni.
1: Allora, cominciamo a salutare The Crew, Whisky, Pirlotto e Bunny, DJ Dani, Melody, Micione e Shaki. E infine, Grazia.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io.

sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando sotto gli alberi scendevamo

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.
3: Le ragazze ci sorridono.

canzone ho scritto per Laura e che farò cantare, andiamo, anche a mio amico Ramazza.

bella stronza, che hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito, che mi hai fatto fare a pugni con il mio migliore amico, e ora mentre vado a fondo

0: Radio Sole Luna.
1: La musica che dà voce alle mie emozioni.
2: Radio Sole Luna.
0: Emozioni in musica.
3: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

prova, provolone, provolino, provoletto, è scappato sotto il letto. Topo Gigio, Gigio Topo. Topo Gigio, Gigio Topo. Un po' di scioglilingua ci vuole. Buonasera!

arrivato anche il baffone. Allora, buonasera Azzurra, Yanez, Angelo Baffo, Marika, Fenice, The Crow, Alize, Paola, Pecchino, Whisky per Lotto, El Camelo di Bunny, Cammy, Shaki, Felix. Come che io sto aspettando, ogni giorno aspetto la pensione. Meno 21. L'ho fatto io lo sfondo, Angelo, ti piace?

raccontare bene. Che devo raccontare? Pecore. Contiamo le pecore, 782, 783. Siamo con la barzelletta delle pecore, Angelo. Una persona si presenta lì alla masseria e dice: io voglio fare il pecoraro. Allora fa quello là. E vabbè, però tutte le sere tu me le devi contare. Certo, certo che te le conto. Arriva la sera, no, e allora mi fa, rientrano le pecore, fa il titolare, la, il padrone. Dice: beh, allora quante pecore sono? Vediamo un po', da uno sguardo, sono 4816. E come hai fatto a contarle così presto? Ah, è facile, basta contare le gambe, le zampe, e fai diviso 4.

lui ha detto per fare presto 4816 pecore, lui ha detto per fare è facile, basta contare le gambe e fai diviso 4, quindi ha contato pure le gambe prima. Oddio, non c'hanno le gambe, si dice zampe, no? Zampe. Wind of Change, loro sono gli Scorpions.

oggi, quindi vediamo un po', ore 18 c'è Micione, ore 19 c'è Frenzy, ore 20 c'è Shaki, ore 21 c'è Dr. VJ Step, 22 chiude Bello Bello.

Ciao ciao. Si bom bom bom bom. Questo è un bel ciao ciao ciao.

previsioni davano che verso le 16-17 pioveva, invece non c'è mezza nuvola. Ah, sono finiti i tempi del colonnello Bernacca.

0: Ma perché dici così, Angelo? Perché c'hanno ragione?
1: Mi cuerpo te quiero dar.
0: E perché hanno ragione? Scusa, questi non vogliono mandare i bambini a scuola, Angelo? Poi che ne sono fatti loro? La fuertezza, el mar y la luna,

0: es la hora loca, la hora del desorden.
1: Vabbè, noi non sappiamo come stanno le cose, dai, boh, ci avranno ragione tutte e due.

comunque fa ancora caldo, raga. Poco fa era 32, sarà calato di 1. Ancora non ci molla, però magari venerdì un po', ma speriamo, dai.

Loro si chiamano Kenya e Zamponia, Jane Atenier e Alien in Capa Purinam. Questa è la mia musica.

Beh, sarà musica noiosa per qualcuno, però a me piace tantissimo. Questo è per Shaki, 21 modi per dirti ti amo. Siamo arrivati per adesso a 21. Antonello Venditti.

una canzone tutta per Shaky, 21 modi per dirti ti amo. Siamo arrivati a 21.

arriva poi un brano per, vabbè, di Antonacci. Per chi sarà? Un po' per tutti, però sappiamo che predilige Antonacci il nostro Angelo Buffalo.

Anche in Puglia c'è stato un decreto all'inizio dell'estate, si lavorava, non so, forse fino a mezzogiorno, non di più, no. E non so se vale ancora, penso ancora sì per qualche giorno.

Marcos de Garçon. Questo è per Jesse e Camille.

è arrivata la Frenzy che farà live a partire dalle ore 19, quindi salutiamo, non la salutiamo, la salutiamo, non la salutiamo, c'è, non c'è, eccola, ciao Frenzy.

c'è, non c'è, c'è, non c'è. Ci vuole la R moscia, François Corte Gasson. Grazie Frezzi.

Francesco De Gaston. Prossimo lo voglio dedicare a Elka e a Frenzy.

0: Oh, mica me la ricordate questa. Bambina, Sergio Leonardi. Fresco fresco di stamattina, Manco Ligani, c'ha 60 anni, 70? Ma no, 60, dai.
1: Avevi solo un fiore fregato.
0: Tango!
1: E un

0: farò? Shaq Perbiccio, cosa farai? Devo cucinare i porpette.
1: Per scordarmi di te.
0: Cosa farai? Un brano dell'80, lui è Pupo.

Pupo Pupazzo. Così ti ritroverai in un solo mondo. È arrivata pure la carta, giusto giusto con Pupo. Quando sognavi con me la tua casa, già ti vedevi vestita di rosa. Buonasera, buonasera Cata. Ti sentivi sicura. Ciao Axel, grazie.

è un brano per Rita e per Kata e per Axel. Tornerò al vano.

me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato.

0: questa me la pappo io. E il bandolero stanco, lui si chiama Roberto Vecchioni. Questa è la più bella di Vecchioni, credo, comunque.
1: Sarà forse il vento che non la carezza più.
0: Ce la gustiamo.
1: Sarà il suo

0: La buonasera Amalia, ciao Amalia, prossima per Amalia. Lui si chiama Amedeo Minghi con Serenella 1950.
1: Le gambe che passa

0: coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare. Al mare di questa città, alle onde, agli spruzzi che escono fuori dalle nostre fontane.
1: E se c'è... Saluterò sul prossimo brano, questo possiamo anche tagliare perché voglio accontentare un po' tutti coloro a cui piace Il Volo. Piace pure a me. E poi passerò alla Frenzy.
0: La radio trasmetterà questa canzone con...

0: beh, sono tutte belle canzoni del Il Volo.
1: Lo saprò essere un piccolo.
0: Va bene, dai. Allora, io voglio salutare anche chi c'è stato nella mia live, tipo Angelo Buffalo. E poi Axel, Azzurra, Yanez, grazie Yanez, Marika, Crow, Felix, Paola, Becchino, Whisky, Pirlotto, Fenice, Jessica, Mi, Malia, Frenzy che arriva adesso, Kata, Rita, Elka, Melody, Panni, Shaki, Alizé. Grazie a tutti, un abbraccione e ci sentiamo sicuramente domani, vedremo.
1: Nullità.
0: State qui perché arriva la Frenzy. Grazie ancora e vai Frenzy, diamo la buona diretta, 3, 2, 1, vai, buona diretta live a Frenzy.

La musica, le emozioni, i sentimenti. Dove la parola manca, la comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

Buonasera a tutti. Ringrazio Micione per il passaggio di console. Bellissima diretta. Inizio con il ringraziarvi tutti voi qui in chattina di passare questi 60 minuti insieme a me, iniziando con Shaki, Micione, Elka, Rita, Kata, Amalia, Kami, Jessie, Paola, Felix, Alize, The Cross, Fenice, Marika, Dianez, Azzurra ed Axel, e vi auguro un buon ascolto.

0: È in arrivo una dedica per il nostro Micione, per ringraziarlo per il passaggio di console. Per lui ho scelto Vasco Rossi, Quanti anni hai? Tutta per te, Micio.
1: Quanti anni hai stasera?

0: Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te. Ma la curiosità è che non so più cos'è.
1: Cari amici, qui in console con me c'è mia figlia Giorgia, che vorrebbe farvi un saluto a tutti quanti. Prego Giorgia, parla.
2: Buonasera a tutti e buon ascolto. Un abbraccio a Micione e a Shaggy.

È giusto, Giuseppe, tu balli bene senza musica, così se sbagli i passi e non vai al ritmo, nessuno se ne accorge. Bravo, bravo.

È in arrivo una richiesta della nostra Cata. Romantic. Sei l'amore della mia vita. Tutta per te, Cata.

Grazie Cata, bellissima. Arriva una richiesta da una anonima per Giuseppe. Giuseppe, per te questa anonima

E su, Giuseppe, sempre soldi, madonna mia. Ma accontentati, dai, ti ha dedicato sta bella canzone.

0: È in arrivo su Radio Sole Luna, Pinguini Tattici Nucleari, Islanda.
1: Come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno.

0: Paura.
1: Andiamo avanti con i Litfiba, il mio corpo che cambia.

È in arrivo per tutti i radioascoltatori di Radio Sole e Luna, Sergio Silvestri, con te.

E dopo questa bellissima canzone di Sergio Silvestri, con te, andiamo avanti con i Modà, quel sorriso in volto.

Bellissima canzone dei Moda e andiamo avanti con Blanco e Mina, un briciolo di allegria, tutta per voi.

0: E questa la dedico
1: tanta
0: a
1: gente che
0: Shaki,
1: tu
0: che prenderà diretta
1: raggiungi.
0: alle 20, subito dopo di me. Tutta per te, Shaki.
1: Stato come un volare.
0: E diamo il benvenuto.

Grazie Jessie, buona fine diretta. Comunque, passo la consola a Shaki che mi sta bussando, sta fremendo, non vede l'ora di salire in console. Vi ringrazio a tutti quanti, grazie di cuore, a presto, alla prossima. Shaki, la console è tutta tua, buona diretta.

e buonasera a tutti. E benvenuti su Radio Sole e Luna. Grazie Franci per la tua bella diretta. Brava. E bravo anche a Micione, naturalmente. Iniziamo come sempre i saluti. Un saluto sempre va a chi ci ascolta dall'esterno. Dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Un saluto va a Rottweiler, ad Angie, ad Angelo Baffo, a Foxy, Marika, Fenice, The Crow, a Claudio, a Lise, Felix,

ai nostri bottini Pirlotto, Melody, Whisky e Bunny. Saluto alla coppia più bella del mondo, Paola e Ciro il Becchino, povera Paola. A lei, a Jessy, a Cami, a Miss Amalia, Franci, Cata, a Rita, Giovanna Ballo, Dottor DJ Step e Giuseppe CT. Un caro saluto anche a lei, a Elka e a lui, a Micione. E poi saluto anche Dina. Sarete in mia compagnia fino alle ore 21, poi arriverà Dottor DJ Step e alle ore 22 DJ Bello.

Tanta bella musica, un po' straniera, un po' italiana, qualche richiesta. E io sono qua per voi.

E iniziamo dai con Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off You. Come ho detto, un po' di musica straniera e un po' italiana.

Donna Summer, una delle più belle voci internazionali. Guarda un po' come la bala, lei, Cami, eh? La nostra ballerina, anzi una delle nostre

La prossima è la prima richiesta, eh? Accontentiamo subito Buffalo, perché gli si raddrizzano i baffi, si incavola, eh?

Ma voi dovete sapere che io si chiamo Pirlone a qualcuno perché li voglio bene, è un complimento. Invece se lo chiamo Pirla è tutta un'altra cosa.

0: spazio richiesta.
1: Cosa doveva richiedere il signor Buffalo? Biagio Antonacci. Iris.
2: Ho trovato qualcosa che parla.
1: E poi il prossimo brano sarà per Micione, però lo vedo Micione, non ci sto.
2: Col blu su pezzi di carta trovati.
1: Ciao Franci.

0: Lei è Rita Pavone. Cantò questo brano nel Sanremo 1972. Un brano che non fu compreso, infatti non è arrivato nemmeno in finale. Amici mai, Rita Pavone, per te, Micione.
1: Stringi la mia mano e dici, amici come prima. Ma che dici, amici noi non siamo stati mai innamorati, sì, magari

ti giuro mai. E adesso stringi la mia mano e dici, amici come prima, ma che dici, amici noi non siamo stati mai innamorati, sì, magari

0: per i Birilli Blu.
1: Digitancella.
0: Alan Sorrenti. Digitencello Vuie. Devo parlare in napoletano.
1: Caccio perduto.
0: Per i Birilli Blu.
1: Fantasie.
0: No, non è la stessa canzone che Catwoman, è un'altra.

0: Spazio richiesta.
1: Una richiesta ancora di Angelo. La vuole dedicare a Cata. Beh, a Cata piace il volo. Per te ci sarò. Per te, Cata, da parte di Angelo. Di Angelo Buffalo.

E in particolare io la dedico a Rita, a Jessie e a Franci, le nostre tre DJ.

Vita, Renato Zero. Vita. Per i birilli bianchi e in particolare a lei.

0: sei contento, Andrea?
1: Vola speranza da lui.
0: Povero Pirlone.
1: È più mio, lasciando solo un triste addio.
0: Giovanna, ci sei?

0: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore.
1: Questa non la dedico a nessuno, eh? Bocca di rosa. Beh, se volete voi. Fabrizio De André.
0: Tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario.
1: Una volta c'è stata una persona che mi ha dedicato bocca di rosa. L'ho pelato.
0: Nell'altro lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie senza indagare se il concupiscente.
1: Beh, la vuole fatti, T'ho fatti, prenditela.
0: Che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa. Le contromisure fino a quel punto si limitavano.
1: Ha un bel significato, bocca di rosa, cara Fatti.
0: Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi,
1: con i pennacchi.
0: Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese.
1: Però, sono andati anche a salutarla, gli mancava.
0: Un cartello giallo con una scritta nera.
1: Ha fatto felici molti uomini.
0: Se ne parte la

0: Tizio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il ben effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Spazio richiesta.
2: L'ultima donna che amo, Adriano Celentano. Micione, grazie.
3: Ti ritrovo.

loro sono i Baccara, Sorry I'm a Lady. Chi se la ricorda? Chi andava in discoteca quegli anni? Io ci sono mai, 2 o 3 volte sono andata.

Qua siamo attorno agli anni 70, se non mi sbaglio. Correggitemi. Correggitemi, gente.

Ciao, grazie. And you.

Tango. Sway. Bolero tango.

0: certo, Giovanna, tu sei una ballerina.
1: Produção, equipe Eurosum Brasil, Music Box Joinville, estúdio com Slop DJ.
0: Beh, questa è una cover, Albano Romina, sempre sempre.

0: Ricordatevi che dopo di me ci sarà Dottor DJ Step. Ciro, guarda che te do un'ammazzata in testa.
1: Vorrei amarti meno.
0: 13 dicembre, no, meglio che non lo dico. Che mi ascoltano anche da fuori, dicono, questo che cavolo sta raccontando. Non lo sanno che abbiamo in chat un pirla, ecco, un pirla. Grazie che tu, Oman. Sagra dalla pecorina
1: romana. Che lo voglio, no,
0: Dio. Grazie, Angelo.

Ho sfumato perché voglio far ascoltare un pochino anche di questo brano. Incanto d'amore, remix. Salutiamo Bobby.

E con questo brano io saluto, saluto tutti, non uno a uno, perché ci penserà dottor DJ Step se vuole, altrimenti un bel saluto generale e via. No, io domani non ci sarò, a meno che non c'è qualche sostituzione, vediamo un po', altrimenti penso venerdì, penso. Se Dio vuole, se non mi viene un colpo di notte.

un grazie a tutti per l'ascolto. Siete stati in tanti ad ascoltarmi, perché ho lo stampo degli ascolti, che i miei ascolti, gli ascolti di Radio Sole Luna, vi posso garantire che sono veri, veri, veri, non manipolizzati, ok? 54 ascolti. Ciò vuol dire che c'è qualcuno anche fuori che ci ascolta, eh? È un saluto anche in particolare anche a loro. Ancora 2 minuti, dai, ascoltiamoci un pochino sto bel brano, Incanto d'amore.

Ragazzi, il mio tempo è terminato, passo la diretta a dottor Vijay Step, perciò da Lecco a Roma, penso a Roma, no? La console, Step, è tutta tua. Buon divertimento, lo dico sempre, la radio fatta per ascoltare la musica e per divertirsi, punto, non per fare pirla, ok? Ciao a tutti e grazie ancora, buona diretta, dottor Vijay Step.

0: in console girano i dischi di Dr. DJ Spence.
1: Dr. DJ Spence.

0: per un feeling musicale imparagonabile. Dottor VJ Step vi invita all'ascolto del programma Mi Ritorni in Mente. I successi di ieri e quelli di oggi, le dediche e le richieste. Il programma giusto per ripercorrere i momenti più belli della vostra vita.
1: Conduce in studio per voi.
2: Ladies and gentlemen, sono lieto di presentarvi.
0: Dottor VJ Step.
3: Ha ha ha ha!

0: Che in onda corrisponde al nome di Dottor VJ Step.
1: Bello!
2: Wow!
1: Bello!
3: Bellissimo!
4: Andiamo bene! Proprio bene! Come non sei tu.
5: Buonasera carissimi amici di Radio Sole Luna, ben ritrovati! Bella diretta! Per quanto riguarda Shaki, tanta bellissima musica che abbiamo riascoltato insieme a lei. E adesso parte On Air Dottor VJ Step con Mi Ritorni in Mente, programma ideato e curato dal sottoscritto.
6: C'è qualcosa che non scordo, che non scordo.
5: E naturalmente grazie anche all'aiuto della regia,
6: Ballavi insieme a me e ti stringevi a me.
5: E andiamo a salutare tutti coloro che sono già in chat. Siete tanti, un saluto generale a tutti e un saluto poi a Shaki e a Micione.
6: Un sorriso.
5: E ancora vado a salutare tutti coloro che ci ascoltano dai link esterni, dai player esterni, ai radioascoltatori e le radioascoltatrici. A voi buon ascolto.
6: Sono morto in un momento.
5: Stasera abbiamo da ascoltare un po' di musica straniera. Straniera e italiana poi.

E quindi partiamo subito con il primo brano, ci andiamo ad ascoltare questa cover, John Lennon, Stand By Me, dal 75, buon ascolto.

E adesso abbiamo ascoltato così questo brano di John Lennon, Stand By Me, una cover dal 75. Invece adesso arrivano i The Beatles con il brano Yesterday.

prossimo brano arriva questo brano di Michael Jackson dall'82, Heart Song. Michael Jackson.

E Fate Zero lo va a dedicare a tutta la chat. E noi ringraziamo Fate Zero.

E va bene, passiamo al prossimo brano, arriva Cyndi Lauper, Girl, Just Wanna Be a Fan, e ce l'andiamo ad ascoltare questo brano dall'84.

Va bene, abbiamo riascoltato questo brano di Cyndi Lauper. Prossimo brano arrivano i Bee Gees, You Should Be Dancing. E andiamo a dedicare per chi? Per Rita e ancora per Piero.

Allora, abbiamo ascoltato così Bee Gees, You Should Be Dancing, dal 76, e passiamo un po' invece di musica italiana. Ci andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che va in dedica per Sciacchi e Micione. Mina, se telefonando.

l'orizzonte. E si continua ancora con la musica. Ci andiamo ad ascoltare questo pezzo di Andrea Bocelli, Con te partirò.

segui con me. Allora, questo brano Fati Zero lo vuole dedicare per alcune persone: Rita, Jesse, Bobe, per Kat, Shaki e Micio. Anche se Kat è andata a mangiare.

vita, perché ogni giorno sia domenica. Sono colpevole di non resistere.

E allora la dedichiamo per i sorcini questo brano. Sciacchi, Giovanna, Franci e Pati Zero. Però Franci non la vedo più, comunque gliela dedichiamo lo stesso.

Salutiamo, vediamo chi abbiamo da salutare. Cata, buonanotte, mi pare che stai andando tu a letto. Notte, Cata.

0: Dunque, Fati Zero, lo va a dedicare per me questo brano generale di Francesco De Gregori e io ringrazio Fati Zero, sempre gentile. E riecco Franci, che è ritornata.
1: La guerra è finita.
0: Che stasera ci dice che c'ha la connessione un po' a terra e va e viene.

0: Bene, salutiamo Fabio. Ciao Fabio, buona serata, ben arrivato su Radio Sole Luna. Arriva Fred Bongusto, una rotonda sul mare.
1: Ma tu non sei qui.
0: E diamo la buonanotte a Andrea.

E passiamo subito al prossimo brano. Abbiamo riascoltato così Fred Bon Gusto, Una rotonda sul mare. Prossimo brano, Lucio Dalla, 4 marzo 43.

0: gioco a carte.
1: E si è svegliato DJ Bello. Ciao Bello, buona serata. Vi ricordo che dopo ci sarà DJ Bello a tenervi compagnia con tanta bella musica. E andiamo con il prossimo e anche ultimo brano. Lo andiamo a dedicare per Foxy. Tutto per te, incancellabile.

va bene, carissimi amici di Radio Sole Luna, il tempo di Dottor Bugei Step con la musica è scaduto e niente, poi ci ritroveremo, mi sembra, domani alle 21 con me. Anzi, vedremo il palinsesto di domani com'è situato. Io saluto intanto tutti gli amici di Radio Sole Luna che si trovavano qui nella nostra chattina e hanno ascoltato tantissima bella musica. Allora, per quanto riguarda domani alle 18 Micione Poxy, 19 Giuseppe CT, 20 Jesse, 21 Dottor Bugei Step, 22 ci sarà la bravissima Rita che ci terrà compagnia con tanta bella musica. E ancora vado a salutare invece tutti i radioascoltatori che si trovavano all'esterno, perché questa sera ce n'erano tanti, secondo me, all'esterno. Bene, DJ Bello, sei pronto? 3, 2, 1, vai!

Buonasera, buonasera, buonasera a tutti qui, dice bello bello, sempre su Radio Sole Luna, la prima di Uabe, batte fa tutti quali ragazzi belli belli, siete pronti per volare? Sempre su Radio Sole Luna, con dice bello bello e tutto lo staff di Radio Sole Luna. Grazie a tutti i DJ, mi hanno preceduto prima di me, grazie, grazie, grazie a tutti. Ciao, ben solitini, affettuosi, calorosi come sempre a tutti. Mattina, Miscione, Max, Ramon e tutto lo staff di Radio Sluna e tutti quanti, grazie a tutti. Buon ascolto e la buona permanenza sempre su Radio Sluna. Grazie a tutti della buona diretta, grazie, grazie a tutti, grazie di cuore a tutti.

bella, tutto per voi, dolce bella bella, sempre su Radio Sole 1, la prima di web, batto cuore per voi, fammi volare, sempre su Radio Sole 1.

grazie per farla diretta sempre su Edison Luna, ben arrivato al Popo Venezia. E vai col mio canto libero per il nostro DJ Micione.

0: dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.
1: Grazie, associa anche Rita.

anche servizio polenta con la cosa della con la cazzarola di rame e giramo, poi mettiamo pure la codica con i fagioli dentro, salsiccia con le bruciate maiali dentro.

E dammi, sa qua gira e gira dove mannaggia e te, mangia un po' la polenta, perché qua la titolare nostra, la polenta, non ho freddo niente, andiamo bella saletta, la mangiamo e beviamo la salciccetta, bracciare il maiale, la polentina, che dici?

so, c'è anche Rita, eccola Dina con lo spazzacamino. Dai, qua giochiamo e scherziamo nella scettina Radio Solidona, sempre numero uno siamo.

0: E beh, ragazzi, belli, belli, quello che le donne non dicono.
1: Vai,
0: e vai, Fiorella Mannoia.

0: Dedica la dedica a Giovanna.
1: Wow wow wow.
2: Succederà, cambia il vento, ma noi
0: e si è socia Franci a Rita.
1: Wow wow wow.
2: Per la voglia di piacere a chi c'è già potrà arrivare a stare con noi.
0: Prego, prego, prego.

Ora arriva un altro brano musicale e questa la voglio dedicare sempre a Dina. Da DJ Bello Bello sta arrivando tutta per lei. Da DJ Bello Bello.

dove. E beh, ragazzi, belli belli con bello bello bello Francesco Cabani, viva la vita, tutta per voi, c'è bello bello.

0: Beh, ragazzi, non me l'aspettavo questa cosa, cazzo, ma siete matti, siete. È bellissima sta roba qua. Ma questo è il video di Viva la Vita?
1: No, questo è il video di Viva la Vita.
0: Ah, è questo? Davvero?
1: Sì.

bravo. Sempre su Radio Sollevona, con c'è bello e tutto lo staff di Radio Sollevona. La prima di web avanti fuori. Oh, vai, sta arrivando un altro brano musicale tutto per voi, c'è bello.

0: siano. Però com'era bello, amore.
1: Grazie a tutti.

bella bella vai sempre su Radio Soluna, codice bella bella piccolo staff di Radio Soluna. Buonanotte, buonanotte, buonanotte a chi va e grazie a tutti, buon ascolto, alla parola bella, ciao.

Grazie, grazie a tutti, buonanotte, buonanotte a tutti, a presto, sempre su Radio Sole Luna, con DJ Bello Bello e tutto lo staff di Radio Sole Luna.

Grazie a tutti da Gianni Morandi e del Gibello Bello e tutto lo staff di Radio Solona. Raccomando, al prossimo appuntamento sempre su Radio Solona con Gibello Bello e tutti i DJ che mi hanno preceduta prima di me. E grazie a tutti e mi raccomando, numerosi sempre come sempre, facciamo i bei sordini affettuosi e calorosi come sempre a Micione, a Dina, Max e tutto lo staff. E grazie a tutti, alla prossima, sempre su Radio Solona. Mi raccomando, con una buona notte a tutti e una buona serata a tutti, alla prossima, sempre su Radio Solona. Mi raccomando, alla prossima, grazie a tutti. Ciao ciao a tutti, un bacio a tutti, bello bello, alla prossima. E grazie a tutti.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: vita.
1: Viva la Sardegna!
2: Viva Checco! Viva i Modena!

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori di